questo sì che è impressionante, eh? Io sono Fish to Gloom e il tema To Love. La verità è un cover del mitico, grande e unico Freddie Mercury, Somebody To Love. Cómo me gusta esto, ¿eh? Cómo te gusta a ti, que yo lo sé, pecador.